Blah, blah, blah, blah, bam, boom, tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh.